0: yomarugbo ojo
1: yes sir
0: si alafia lewa
1: alafia ni sir
0: alafia kristi koni fi sile
1: amen.

0: alaafia fun yin o
1: ele ka san san
0: e ka san ma
1: boluwa ti fe lati ogidi
0: boluwa ti fe lati ogidi o ya e korin ma

0: alaafia fun yin o.
1: Hello.
0: Hello sir.
1: Hello.
0: Yes sir. Oruko yin ati ibi ti e tin pe wa.
1: Omo oba Olawoye from Lati Kilanko.
0: Omo oba Olawoye Lati Kilanko. Right. Oh yeah, Connie daddy. Be fun.

0: ni e ti nwo nu emi o e ma nwo nu emi o ha e ti lo gbona mi yo si anbe o lagbara pupo e ka bo Jesu Oluwa wa
1: amen
0: alaafia fun yin o
2: ala e ka tosa o
0: e ka san ma yes oruko yin
2: mommy David lati
0: eye nkorin oye nkorin ma